a precipizio l'esistenza senza un senso è la discesa niente ritorno poi la salita viene crudele come un miraggio mentre il giorno tramontando lascia un solco.

giocano strane. E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza forse in mano di altri, poi la memoria nascondendo il presente diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi tutti folli la domenica stanchi ed il riposo rimandato a un domani nell'estate è bello un bagno tutti soli nella notte. La tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi un problema eterno.

la nostra città, una città piccola, e non ci passano i tram. Ma ci passa il fiume, e sopra il fiume le foglie, e sopra le foglie il sole, che di novembre è un attimo come di ferro

E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci col sismografi.

congiunti vite. Altro che sterei clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete meteore, voli di 30 metri dalle impalcature. Si alzerà il livello delle acque, le tue ragazze kamikaze. Si alzerà il livello delle acque, le ragazze kamikaze, le

progressi tecnologici, due discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

E allora salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima a una montagna bianca. Fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero, ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo.

La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di nebbia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bella,

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

Scusami se ti amo ancora, se vorrei essere acqua del mare che accoglie il tuo corpo.

siamo ancora. E se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata fosse più lunga, che ci fosse più sole,

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ragno, se con l'arte non c'è magno, dimmi tu che cosa fare, tu che sei così esemplare nel tuo nobile filare. In quell'angolo di stanza sei un esempio di costanza, dammene un pochetto pure a me. Ragno, dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.

troppa precisione per distruggerti la tela e sloggiarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

ha voluto sempre chiusa la porta e la vita che brucia le mani è passata lontano da qui, dispersa, perduta nei giorni, degli altri.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te. E sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so. Nient'altro che fiori, cosa vorranno mai?

lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione.

lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se n'è andata come un angelo in volo, inghiottita nel nulla.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno

nell'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Vostro onore è una giungla sto lavoro, vostro onore. Son concusso. Son corrotto. Ho truffato, ma solo allo Stato, non sono truffatore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno. Siamo uomini,

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Quel vedo il caso di fare ironia su una statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore molto faccia, piccolo,
0: io l'ho già visto. Mi son fatturato tutto da me. Mi son fatturato senza chiedere niente a nessuno.

vedete, facciamo tutto in nero. Ho confessato, ho confessato, ho confessato, ho professato, sì. Ho molti debiti, sì, ho molto onore, sì, ma che resa dei conti, che resa dei conti. Non mi arrendo alla resa, i conti li ho sconti e conto sullo sconto della pena o la depenalizzazione del reato. Se va male,

Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per un lavoro. Con i miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby! Face of the moon! Face of the moon! The face of the moon! Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby! La mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta! Andate a casa, è tardi. Domani è lunedì. Ogni domenica la stessa storia.

a casa è peggio, li fanno lavorare gratis, però facciamo invidia al mondo, ci siamo fatti tutti da soli, ci siamo fatti tutti da soli, Nial, ci siamo fatti soli, ci siamo fatti soli.

la nostra città, una città piccola, e non ci passano i tram. Ma ci passa il fiume, e sopra il fiume le foglie, e sopra le foglie il sole, che di novembre è un attimo, come di ferro lucido delle città impazzite.

cuore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere

E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci con sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici e gli stessi padri che parlano con i cani. Coloreremo ancora le bici rubate di verde militare per nasconderci nei parchi e nei parcheggi a scopare, tanto nei telegiornali troveranno altri sinonimi, astronavi o transatlantici dei finanzieri, dormi

raggiunti vite. Altre orchestre di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature.

gesti tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

bella, elegante, curiosa, come al solito. Tu, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito. E servirebbe traduttore di felicità simultaneo e ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te, nonostante questa fitta pioggia. All'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena in marmo bianco e nero, e non c'è nulla in palio.

E accusle un gigante con la crappa buienta che il buffa e che mola i soschiaf. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. L'asfalto che il brusa, l'urtensia passida e un ombrio a fa del cantiere.

coltello, quando tu guardavi il carosello, ho rubato quel che non avevo, l'ho venduto a chi lo aveva già.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

faccio a pugni con te. Poi ti vengo a cercare, benedico e ringrazio e maledico il mondo com'è. E mi domando perché ti dovrei chiamare.

nasconderai la fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

e non mi lasciano entrare. E nemmeno ci provo a chiamarti per nome, e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo?

qui gente che sapete cantare a memoria, poco per poco vi basterà, poi giorno

po' così quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di

La solita strada, profumo di mare, gli ulivi guardavano l'auto passare, poi all'improvviso un lampo accecante.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No, ma vaffanculo, ma vaffanculo.

Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama, nostro Signore.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce, svuota le strade della città.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

Ti ho baciato nella via più scura, dove l'ombra si veste di pizzo, con i dubbi marciti da un pezzo e le grondaie che piangono di già.

sono verdi gli alberi e a rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella scuola.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

Fumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.